0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Nepo-Poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i tre punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Checao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

0: mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno: per Evenepoel Poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno: primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno: in Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Radio Delta.
1: Non è difficile lasciare quello che vuoi. Non so vivere se tu poi non chiedi mai. È un'emozione che vive sospesa in noi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.

dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 su Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Nepo-Poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Checao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile e non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i tre punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Nepo-Poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Bam bam, bambina.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

amici, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli.

Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete, il loro nuovo singolo si intitola Che

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente con Giulia Bresci che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma

0: Delta.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart. Adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
2: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con...

Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurah J con Flamenco Paranoia. E al numero 4, entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica. Che nome dai d'un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera, al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samora J. Ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Checao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: 2 minuti, un libro.
4: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 su Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Nepopoco iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Checao e Bremer danno i tre punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, perdoni il disturbo. Guardi, per queste ginocchia di bovino poi cosa facciamo?
1: Cosa c'è?
2: Le ginocchia di bovino, quelle con la cartilagine.
1: Ma chi è?
2: Supermarket, aveva fatto l'ordine, giusto?
1: Io?
2: Sì, ginocchia di bovino con molta cartilagine, Ferrari.
1: No, no, non sono io.
2: E chi le ha ordinate, scusi? Perché noi dovremmo, adesso ne abbiamo prese 15.
1: Ah, sarà il palazzo prima del mio.
2: Sempre col cognome?
1: Non so se è l'uno o il due, non mi ricordo. Io sono il 3.
2: Ah, lei è il 3, c'ha la 1, la 2 e la 3, tipo le buste in pratica.
1: Eh?
2: Tipo le buste, la busta 1, la 2 o la 3.
1: No, io non sono, perché io non ho ordinato niente, grazie a Dio sto bene.
2: Ecco, no, no, no, ma le ginocchia di bovino sono quelle da mettere in brodo, da mangiare con i nervetti, tipo con i peperoni bolliti.
1: No, no, no.
2: E chi le ha ordinate?
1: No. Ah, io no.
2: Non le vuole lei? Ne abbiamo una dozzina che non sappiamo dove metterle eventualmente.
1: No, no, no, no, io non ho ordinato niente, guardi.
2: Le può mettere anche in congelatore, comunque, ginocchio congelato.
1: No, non c'è niente, non posso.
2: E come facciamo noi?
1: Cosa facciamo? No, io non ho mica ordinato niente.
2: Ho capito. Ascolti, signora, allora noi siccome stiamo per aprire, e adesso parte la sigla, se eventualmente volesse salutare qualcuno ne può approfittare, perché poi dopo parte...
1: No, no, no, guardi, mi dispiace, non so neanche chi è lei.
3: E

Ma signora, come non sa chi siamo? Supermarket, la radio nel carrello che incomincia così ufficialmente la sua prima puntata della settimana. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmutose, pronto sempre, come al solito, ormai è una consuetudine, aprire le porte, farvi entrare, farvi accomodare e assistere mentre vi sgomitate, vi picchiate per aggiudicarvi i premi migliori, i prodotti che non riusciamo a consegnare durante la settimana. E chissà cosa avremo combinato quest'oggi, non lo so. Voi intanto mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo negli Stati Uniti d'America, dove l'odissea di Mishka, la cagnolina, ritrovata dopo 9 mesi e 4.000 km da casa. Ha viaggiato per quasi 4.000 km dalla California al Michigan prima di poter riabbracciare la sua famiglia. Arriva dagli Stati Uniti l'incredibile storia di Mishka, una cagnolina di cui si erano perse le tracce circa 9 mesi fa e che è stata ritrovata a 3.770 km di distanza da casa. La piccola si era allontanata dall'abitazione in cui viveva a San Diego, vicino al confine con il Messico, senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche iniziate lo scorso luglio, ma Mishka sembrava svanita nel nulla, con tutta probabilità invece camminato a oltranza dopo aver smarrito la strada di casa, arrivando, pensate, addirittura in un altro stato. I suoi familiari avevano ormai perso le speranze, almeno fino a qualche giorno fa, quando è arrivata la splendida notizia. La cagnolina era stata ritrovata ad Harper Woods, un sobborgo di Detroit, al confine con il Canada.
1: Ma scusi, ha sbagliato numero.
0: No, abbiamo trovato il cane, pastore maremmano, 60 kg, c'era la targhetta con questo numero telefonico. Dove lo mettiamo il cane, scusi?
1: Ma scusi, il pastore maremmano io non ce l'ho, scusami tanto,
0: Perché pare che abbia fatto quasi 4.000 km sto cane a piedi.
1: Ma mi sta facendo ridere.
0: No, per capire se è un errore di targhetta oppure si legge male il numero, non lo so, comunque.
1: Cosa devo fare?
0: No, chi che lo fa? Lo venite a prendere voi?
1: Ma io non ce l'ho il pastore maremmano.
0: E dove lo mettiamo il maremmano, scusi?
1: Dove vuole?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi. No, siccome stiamo parlando a breve di Valerico, di San Valerico, volevo anche chiederlo a lei qualcosina.
0: Non ho capito che.
1: No, per l'almanazzo del giorno dopo.
0: Ah, non mi sembra, grazie, arrivederci.
1: San Valerico di Leuconai, detto anche Valaricus o Valerico o Valerico, fu un monaco franco, poi abate, ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Fattosi religioso in giovane età, entrò nel monastero di Luxille nel 594, dove fu discepolo di San Colombano. Ben presto Colombano intuì le sue enormi potenzialità missionarie ed evangelizzatrici e lo mandò in missione, dove Valerio convertì al cristianesimo vaste popolazioni ed attrasse numerosi compagni alla vita eremitica. Si dedicò alla predicazione missionaria, combatté l'idolatria e le superstizioni. Nel 611 fondò un romitorio Leuconai presso Amiens.
2: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi se la disturbo. No, siccome abbiamo chiamato prima in merito al santo non ci hanno detto molto, ci potrebbe dire almeno quando è sorto il sole stamattina?
2: Sì, guarda, io non ho visto questa mattina quando è sorto il sole.
1: Ma perché?
2: Una domanda un po' particolare.
1: Dormiva ancora oppure era ancora buio? Perché solito adesso dovrebbe sorgere indicativamente attorno alle 5, 3 quarti, 6.
2: Guardi, siccome non ci faccio mai caso, quindi non ho guardato l'orario.
1: D'accordo, allora la ringraziamo e le auguriamo un buon proseguimento.
2: Lei.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo. La redazione di Chi fu visto, gentilmente. Perdoni se la disturbiamo, ma in realtà era soltanto per contattare i residenti di Circonvallazione Rusoli per sapere un pochino in merito a questa scomparsa.
0: Quale scomparsa?
1: E c'è stata appunto... Lei è residente su Circonvallazione Rusoli, giusto? Ecco, in questi giorni non ha avuto modo di confrontarsi eventualmente con qualcuno del suo vicinato, appunto per avere qualche notizia in più in merito a questa storia?
0: Storia di che? Scusa.
1: Della scomparsa.
0: Scomparsa di che?
1: Lei non ha sentito nulla per caso? A questo punto penso che lei non conosca la situazione.
0: Non so di chi è scomparsa.
1: Ah, non ha sentito parlare della scomparsa, quindi?
0: La scomparsa di chi?
1: Ecco, appunto c'è stata questa segnalazione, perché noi ci occupiamo... sia di persone scomparse ma anche di animali scomparsi, appunto di questo piccione ungherese. Non so chi dei suoi vicini abbia dei piccioni in casa.
0: No, non lo so, io non me ne occupo.
1: Ho capito. Lei
0: mi
1: ha visto piccioni comunque così girare?
0: No, non l'ho visto, no.
1: E com'è possibile secondo lei che possa essersi allontanato?
0: Ma no, non voglio scherzare, arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, supermarket. Gentilmente volevamo chiederle domani mattina verso che orario per i cornetti e i cappuccini.
0: Ma guarda, avrò sbagliato il numero, questa è una casa privata.
1: Noi abbiamo, scusi, 20 cornetti e 20 cappuccini in via Ricci Angelo, 89.
0: Sì, qua non ci sa, nessuno ha fatto l'ordinazione.
1: E dove li mettiamo sti cornetti? Perché è per la colazione di domani mattina.
0: Ma vabbè, non è stato ordinato.
1: Sì, ma dove li mettiamo noi? Perché adesso ormai quelli li hanno presi. Ci
0: sarà uno sbaglio, io non ho ordinato niente.
1: Ma lei non fa colazione, scusi.
0: Ecco.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Volevo...

ed ordina una scacchiera su Temu. Siamo a Treviso, apre il pacco e dentro c'è uno scorpione vivo. Doveva essere uno dei tanti pacchi che dai magazzini cinesi della piattaforma di e-commerce Temu raggiunge l'Italia, ma quando la spedizione è arrivata a destinazione a Spresiano, in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo la merce acquistata online. Insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione vivo. Il pacco, apparentemente integro e perfettamente sigillato, conteneva l'articolo ordinato, una scacchiera, ma anche un ospite indesiderato e potenzialmente pericoloso. Uno scorpione vivo della lunghezza stimata di circa 6 cm. La spedizione è giunta a destinazione nel pieno rispetto delle tempistiche previste, non lasciando presagire alcuna anomalia dell'incarto esterno. Il ragazzo che ha acquistato la scacchiera ha aperto il pacco in camera sua. All'inizio ha detto che non si era accorto di nulla, raccontato al Corriere della Sera. Ha aperto la scatola, ha controllato la scacchiera che fosse in buone condizioni, poi all'improvviso ha visto muoversi qualcosa e ha capito solo dopo che si trattava di uno scorpione. Non mi appunto solo per pura fortuna.

0: Salve, buongiorno. Gentilmente la signora casa?
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza non per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è interessato, a chi è indirizzo, com'è, c'è? Chi c'è?
0: Io,
1: come
0: dunque,
1: si chiama?
0: Io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi lo scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, salire sulla strada non mi sembra a caso, magari
1: guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco,
1: le
0: avete ordinate,
1: okay?
0: Voi comunque ci dà conferma, okay. le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue, da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare, perché non è una cosa che è fattibile.
0: Ma perché?
1: Aspetti un attimo, che le passo mia nipote. Aspetti un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve, chiedo scusa. No, sono il corriere. Perché abbiamo questo scarico. Queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, adesso parlo io.
3: Mi dica. Ho capito.
0: Ecco,
3: sono statue.
0: Due gigantografie credo Albano e Romina Power musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo, e appunto, non essendo abbastanza ingombranti, non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. Quando può, se c'è modo di inserirle dentro un cortile.
3: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo, e soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è stato un errore.
0: Scusa,
3: di
0: magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose, un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bucci, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bucci, quindi mi sembra strano, perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gigantografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, cioè, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce gli artisti musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo me
0: oltretutto
3: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché è un cognome molto,
0: beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo insomma le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
3: No, perché non è stato quello che è fatto dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei, chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei,
3: cioè,
0: intendo lei come nipote,
3: mia,
0: deduco, non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino
0: ho
3: online.
0: Capito. Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come aggiustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, salve. Gentilmente scusi signora per lo scarico, sono l'autista. Verso che ora possiamo arrivare? Che facciamo un po' più tardi?
0: Scaricare?
1: E abbiamo dal consorzio agrario, abbiamo il bancale di Carrube che arriva dalla Sicilia.
0: Ma non è qui da me, eh? Io sono privata.
1: No, io un attimo, io ho via come scarico, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, intestata la bolla un attimo. E lui...
0: come si chiama?
1: Ho soltanto il cognome, via 83.
0: Devi scaricare? Non ho capito bene.
1: Ho un bancale di Carrube, quella frutta secca che fanno in Sicilia.
0: No, non sono io.
1: Perché io signora, siccome è un po' tardi, non posso riportarla al consorzio perché è chiuso. Io la lascio lì fuori e poi dopo va arrangiata.
0: No, io non voglio niente.
1: E come facciamo? Io che me le porto a casa, sono 100 kg signora di Carruba, che dove me ne metto?
0: No, adesso te lascio parlare con mio marito, ma io non siamo due vecchi, non voglio responsabilità, perché io non credo che le carrughe...
1: Le carrube, non le ha ordinate suo marito?
2: Pronto?
1: Sì, scusi il disturbo, no, dicevo sua moglie che noi dobbiamo scaricare il bancale di Carrube, però io ho bisogno che le lascio lì fuori.
2: Qui non è niente,
1: le devo lasciare lì però, perché io ho già la bolla di consegna, le devo scaricare e me ne vado, perché è tardi, me ne vado a casa pure.
2: No, non voglio niente.
1: E che dove le portiamo, scusi?
2: Ma
1: gliele lascio fuori casa,
2: arrivederci.
1: Io le lascio fuori casa.
2: Arrivederci.

Una cosa che ho imparato crescendo è che da bambini volevamo diventare grandi il prima possibile. Da grandi invece sogniamo di tornare a quando l'unico problema era finire i compiti

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, purtroppo siamo giunti al termine anche per questa puntata, ma non disperate perché tanto saremo con voi tutta la settimana. Vi ricordo, se possibile, di mettere un like all'interno della nostra pagina Facebook Supermarket Radio, e poi su Spotify potrete seguire tutto ciò che riguarda le interviste agli artisti che vengono all'interno del nostro supermercato, quindi basta cercare le interviste di Supermarket. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Elezioni per la Duma. Russia unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate. Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale. Lo riferisce la TASS. Tra le notizie del giorno. Ranking ATP, per Sinner 90 settimane in vetta. Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l'azzurro, decimo giocatore con più settimane all'attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. Cambiamo argomento. Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti. Blitz dei carabinieri all'alba nel napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della DDA partenopea, nei confronti di 34 persone. Tra le notizie del giorno. Germania, la FD prima in Mecklenburg-Pomerania e CDU fuori, a Berlino vince Linke. La FD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore attestandosi al 38,2%. Al secondo posto si piazza la SPD con il 35,5%, secondo i dati ufficiali resi noti dall'ufficio elettorale regionale. Seguono la sinistra radicale di Die Linke al 6,5% e Verdi al 5,7%. Cambiamo argomento. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa. Competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Tra le notizie del giorno. Tris rossonero a San Siro, il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Cambiamo argomento. Per Yves Paul Poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedi.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Dimensione.

coraggio di iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi tu

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Elezioni per la Duma. Russia unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate. Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale. Lo riferisce la TASS. Tra le notizie del giorno. Ranking ATP, per Sinner 90 settimane in vetta. Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l'azzurro, decimo giocatore con più settimane all'attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. Cambiamo argomento. Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti. Blitz dei carabinieri all'alba nel napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della DDA partenopea, nei confronti di 34 persone. Tra le notizie del giorno. Germania, la FD prima in Mecklenburg-Pomerania e CDU fuori, a Berlino vince Linke. La FD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore attestandosi al 38,2%. Al secondo posto si piazza la SPD con il 35,5%, secondo i dati ufficiali resi noti dall'ufficio elettorale regionale. Seguono la sinistra radicale di Die Linke al 6,5% e Verdi al 5,7%. Cambiamo argomento. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa. Competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Tra le notizie del giorno. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Cambiamo argomento. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Hai paura che sia rimasto un inutile anello al dito, niente più. Un binario per osservarci, controllarci a distanza giusta tra di noi. Era il tempo di questa foto, ti fermavo continuamente con il flash. Non ci serve tornare indietro, il presente è un amico nuovo e

Ma lo vedi che in questo letto sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia. Mi vuoi? Hai la mia anima. Lo sai? Il sole ha tempo per splendere. Timore inutile il tuo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Gennaio Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale. La Gennaio Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l'obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo una ricerca commissionata da Herbalife. Tra le notizie del giorno. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa, competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Dall'estero. Elezioni per la Duma, Russia unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate. Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale. Lo riferisce la TASS. Cambiamo argomento. Ranking ATP, per Sinner 90 settimane in vetta. Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l'azzurro, decimo giocatore con più settimane all'attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. Tra le notizie del giorno. Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti. Blitz dei carabinieri all'alba nel napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della DDA partenopea, nei confronti di 34 persone. Cambiamo argomento. Germania, la F di prima in Mecklenburg-Pomerania e CDU fuori, a Berlino vince Linke. La AfD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore attestandosi al 38,2%. Al secondo posto si piazza la SPD con il 35,5%, secondo i dati ufficiali resi noti dall'Ufficio Elettorale Regionale. Seguono la sinistra radicale di Die Linke al 6,5% e Verdi al 5,7%. Tra le notizie del giorno. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedisco.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi.

0: essere ottimistico, beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Beh, ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me... io direi...
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione. Non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz. Ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti, si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro. Riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose, sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la

0: capacità di meravigliarsi. È questa, secondo te, una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
1: Molto meno, molto meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
0: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
1: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
0: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
1: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale anche in composizione ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
0: Ricordo infatti Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno?
1: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
0: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
1: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
0: Vita e Passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, è un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
1: Il 13 novembre,
0: sì,
1: esatto.
0: Ok, ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
1: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
0: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
1: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
0: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Izzine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine, a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao! Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no... Diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere. Uh-huh. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano, nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme. È in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo, è difficilissimo, però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Uh-huh. per cercare di migliorare la qualità di vita,
1: ecco. Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Insomma, dopo, la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite con infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena delle Torrette Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina, c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché se sembra, come dire, sì, se sembra un titolo, uno slogan, un claim. In realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni, seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa, io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire, è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione,
1: certo,
2: no, che ci spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare, magari domani mattina stesso, per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: Ah, in realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Uh-huh. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, mm-hmm, anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono,
1: certo,
2: articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo, non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album d'esordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche... è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma è anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai Ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo la metafora è nata poeticamente così, sull'albero, diciamo sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco, non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie, nel racconto alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì, quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina e quindi il padrone ne ha simpatia e per così dire li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure.
0: Certo. Che ha. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
1: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
0: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni?
1: Ma assolutamente, sai, anzitutto è non voler essere numerato, cioè voglio dire, la mia opera è una cosa piccola però ha la sua dignità e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo. Certo. Questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora, ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale.
0: Certo.
1: Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
0: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla. È vero, hai perfettamente ragione. Quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi essi stesso una strategia promozionale?
1: Probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra. Quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, se poi c'è bisogno di svelare chi sono lo dirò. Mm-hmm. detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
0: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
1: Quando è perfetta. Mm-hmm. Nelle prime fasi non lo era e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
0: Quindi insomma bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Sì. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
1: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella. Mm-hmm.
0: Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica a tutti.
1: E alla

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Gennaio Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale. La Gennaio Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l'obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo una ricerca commissionata da Herbalife. Tra le notizie del giorno. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa, competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Dall'estero. Elezioni per la Duma, Russia unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate. Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale. Lo riferisce la TASS. Cambiamo argomento. Ranking ATP, per Sinner 90 settimane in vetta. Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l'azzurro, decimo giocatore con più settimane all'attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. Tra le notizie del giorno. Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti. Blitz dei carabinieri all'alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della DDA partenopea, nei confronti di 34 persone. Cambiamo argomento. Germania, la F di prima in Mecklenburg-Pomerania e CDU fuori, a Berlino vince Linke. La AfD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore attestandosi al 38,2%. Al secondo posto si piazza la SPD con il 35,5%, secondo i dati ufficiali resi noti dall'Ufficio Elettorale Regionale. Seguono la sinistra radicale di Die Linke al 6,5% e Verdi al 5,7%. Tra le notizie del giorno. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: L'ombra di mio padre, due volte la mia. Lui camminava ed io correvo lungo il sentiero.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Denatalità e disagio giovanile, a Palermo confronto su ascolto e opportunità. Un percorso comune tra istituzioni, mondo accademico e società civile per cercare risposte a due criticità tra le più incombenti dell'attualità, diminuzione delle nascite e problemi quotidiani dei giovani. Questi i temi al centro del convegno denatalità e disagio giovanile. Tra le notizie del giorno. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Cambiamo argomento. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Tra le notizie del giorno. La Gennaio Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale. La Gennaio Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l'obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo una ricerca commissionata da Herbalife. Cambiamo argomento. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa, competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Independent.
1: Amici, benvenuti a questa prima puntata della settimana di On Air. Sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono, molto più rinfrescato. Vi dico la verità, perché queste perturbazioni che stanno un po' abbracciando tutta l'Italia non fanno altro, sinceramente, che mettermi il sorriso, perché il caldo mi aveva troppo stancato. Comunque arrivi a un certo punto che poi non ce la fai più, che poi non è tanto il caldo, è l'umidità. Credo che chiunque di voi, cioè, insomma, condivida quello che sto dicendo. Quest'oggi abbiamo tante novità, sempre pronti a cercare il miglior mercato indipendente, ovviamente, e non solo, e tutte le hit che escono al momento.

Ed apriamo con i Zin, pianeta B. L'essere umano e la sua intera esistenza sono strettamente legati alla Terra e alla natura. A volte allontanarci da questa relazione ci fa sentire persi, tutto sembra troppo veloce. Se però senti la necessità di rallentare, la Terra ti perdona, ti aspetta e ti offre lo spazio che stai cercando. Pianeta B, nuovo singolo di Zin, che anticipa il suo primo album solista, Musica Sostenibile.

vita e passione è ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare che sopravvive alla disillusione. Vita e passione è il nuovo singolo del cantautore palermitano Salvanello, prima anticipazione del suo nuovo album di inediti uscito il 13 novembre 2026, altra categoria.

Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Torna ad On Air con il singolo Mondo Spento.

che state ascoltando On Air, vi ricordo che tra poco si collegherà con noi telefonicamente Crifia, una talentuosa cantante e artista, con il suo nuovissimo singolo Lontano da te. Ma ora invece andiamo ad ascoltarci Isabella Sweeton con il suo singolo Stare con te featuring Gabilo.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenza e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di

ed è uscito il 4 di settembre. Dritto al cuore, il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomicisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello: sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Denatalità e disagio giovanile, a Palermo confronto su ascolto e opportunità. Un percorso comune tra istituzioni, mondo accademico e società civile per cercare risposte a due criticità tra le più incombenti dell'attualità, diminuzione delle nascite e problemi quotidiani dei giovani. Questi i temi al centro del convegno denatalità e disagio giovanile. Tra le notizie del giorno. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Cambiamo argomento. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Tra le notizie del giorno. La Gennaio Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale. La Gennaio Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l'obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo una ricerca commissionata da Herbalife. Cambiamo argomento. IA, Panetta Stati Uniti più avanti dell'Europa, competitività a rischio. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a modificare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento e le banche centrali non possono rimanere ai margini. I nostri modelli economici, strumenti di vigilanza e infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un ambiente tecnologico diverso. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

0: di Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. E come vi ho annunciato poco fa, ora ci ha raggiunto telefonicamente la cantante Crifia. Benvenuta ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora oggi andremo ad ascoltare il tuo nuovo singolo che è Lontano da te, una canzone intanto molto particolare e molto profonda. In quanti modi, parto subito con questa canzone, con questa domanda, in quanti modi una canzone può viaggiare, no? Dal Teatro Ghione di Roma sino al Festival di Liegi in Belgio. Il tuo singolo Lontano da te ha collezionato il premio della critica e un secondo posto internazionale. Quando hai scritto e interpretato questo brano, ti aspettavi che potesse superare i confini ed essere capito così a fondo da giurie e pubblici così diversi?
1: Allora, sarò sincera, un po' no, perché comunque io l'ho scritto principalmente per un mio malessere che avevo in quel momento, per aver vissuto una separazione forzata. Quindi molto spesso capita che magari non venga colto il significato profondo della canzone.
0: Quindi in pratica, cioè, tu hai preferito maggiormente concentrarti su far sì che le persone potessero in qualche modo capire subito quello di cui tu stai parlando, oppure hai mantenuto così un piccolo alone di mistero?
1: Io ho scritto in modo capibile, però ovviamente come mio solito non faccio brani troppo espliciti. Diciamo che sono belli da sentire, significativi per tutti, ma il vero e proprio significato della canzone lo sente chi ha vissuto quel tipo di storia.
0: Ok.
1: In altri modi, ovviamente, rispetto al mio, però è così.
0: Allora, Crife, tu hai lavorato molto sulla tecnica, adesso io non la conosco, spero che si pronunci correttamente, VPA, ma anche su presenza scenica e identità. E proprio di recente a Cervia, appunto, abbiamo visto nascere anche il progetto in duo Gelosia con Eco Rams. Quanto conta per te l'equilibrio tra la disciplina dello studio individuale e lo stimolo che nasce dalla condivisione o dal confronto sul palco?
1: Allora, io faccio parte anche di un coro gospel, quindi ho abitudine a cantare nel gruppo, nell'insieme. Ti dai più forza, quello sicuramente. Anche cantare con Eco Rams è stato forte, perché è stata un'emozione forte. È più difficile? Sì, perché devi anche vedere quel che fa l'altra persona, siete in due, l'errore se lo fate, lo fate in due, non è singolo. Quindi c'è un po' più di responsabilità, questo sì, però è importante anche come crescita artistica.
0: Ho capito, beh, quindi mi piace questa analisi che hai fatto. Ascolta, Crifia, cosa vedi nel tuo futuro musicale? Adesso ormai entriamo nella stagione, tra virgolette, autunno, inverno, cioè, quindi ci sono delle novità, delle cose in cantiere a cui stai lavorando?
1: Sì, ho altri due brani che spero di far uscire a breve, se tempo permettendo, ovviamente. Ma io al mio futuro mi vedo a fare quello che faccio adesso. L'ho cominciato da quando ero piccolina e continuerò a farlo.
0: Beh, chissà che non diventi proprio un lavoro questo della musica, quello che ti auguriamo. In Italia è molto complicato imporsi musicalmente, però
1: sono già a buon punto.
0: Esatto. E questo è molto importante, mi fa piacere. Allora, Crifia, prima di ascoltare questo singolo, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando per poter approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Sì, mi trovate su Instagram, TikTok e Facebook come Crifia Official, Crifia Official, e invece su Spotify, YouTube, eccetera eccetera, mi trovate come Crifia, semplice.
0: Crifia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti auguriamo
1: grazie
0: un lungo, fruttuoso e talentuoso percorso artistico, e adesso lancio, ci ascoltiamo Lontano da te. Grazie per essere stata ad On Air.
1: Grazie a voi. Dimmi.

È il momento ora di Stefano Pavan con il singolo Fenoglio, nuovo singolo del cantautore, un pop rock cantante con il suo inconfondibile stile.

E siamo nel vivo della quarta parte di On Air. Ora con noi la cantante Sevra con il singolo Ora, cantautrice pugliese, stile R&B con intrecci popolari e afro.

chitarra in primo piano e una ritmica che non dà tregua, tornano i Vie Senza Nome con Voglia di quei momenti. Il loro terzo singolo è il più movimentato finora, uscito il 4 di settembre su tutte le piattaforme di distribuzione musicale. Scritto e arrangiato da Daniel Spadoni, è un rock pieno di energia che ci riporta agli anni tra le file del liceo e l'università.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, colata di fango nel Sichuan. 2 morti e 3 dispersi. 2 persone sono state trovate morte e altre 3 risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sudoccidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Tra le notizie del giorno. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Cambiamo argomento. Denatalità e disagio giovanile, a Palermo confronto su ascolto e opportunità. Un percorso comune tra istituzioni, mondo accademico e società civile per cercare risposte a 2 criticità tra le più incombenti dell'attualità, diminuzione delle nascite e problemi quotidiani dei giovani. Questi i temi al centro del convegno denatalità e disagio giovanile. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
11: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzolette.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi. Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sudoccidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Tra le notizie del giorno. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Cambiamo argomento. Denatalità e disagio giovanile, a Palermo confronto su ascolto e opportunità. Un percorso comune tra istituzioni, mondo accademico e società civile per cercare risposte a due criticità tra le più incombenti dell'attualità, diminuzione delle nascite e problemi quotidiani dei giovani. Questi i temi al centro del convegno Denatalità e disagio giovanile. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, perdoni il disturbo. Guardi, per queste ginocchia di bovino poi cosa facciamo?
1: Cosa c'è?
2: Le ginocchia di bovino, quelle con la cartilagine.
1: Ma chi è?
2: Supermarket, aveva fatto l'ordine, giusto?
1: Io?
2: Sì, ginocchia di bovino con molta cartilagine, Ferrari.
1: No, no, non sono io.
2: E chi le ha ordinate, scusi? Perché noi dovremmo, adesso ne abbiamo prese 15.
1: Ah, sarà il palazzo prima del mio.
2: Sempre col cognome?
1: Non so se è l'uno o il due, non mi ricordo. Io sono il 3.
2: Ah, lei è il 3, cioè la 1, la 2, la 3, tipo le buste in pratica.
1: Eh?
2: Tipo le buste, la busta 1, la 2 o la 3.
1: No, io non sono, perché io non ho ordinato niente, grazie a Dio sto bene.
2: Ecco, no, no, no, ma le ginocchia di bovino sono quelle da mettere in brodo, da mangiare con i nervetti, tipo con i peperoni e i bolliti.
1: No, no, no.
2: E chi le ha ordinate?
1: No. Ah, io no.
2: Non le vuole lei? Ne abbiamo una dozzina che non sappiamo dove metterle eventualmente.
1: No, no, no, no, io non ho ordinato niente, guarda.
2: Le può mettere anche in congelatore, comunque, ginocchio congelato.
1: No, non c'è niente, non posso.
2: E come facciamo noi?
1: Cosa facciamo? No, io non ho mica ordinato niente.
2: Ho capito. Ascolti, signora, allora noi siccome stiamo per aprire, e adesso parte la sigla, se eventualmente volesse salutare qualcuno ne può approfittare, perché poi dopo parte...
1: No, no, no, guardi, mi dispiace, non so neanche chi è lei.

ma signora come non sa chi siamo? Supermarket, la radio nel carrello che incomincia così ufficialmente la sua prima puntata della settimana. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmutose, pronto sempre, come al solito, ormai è una consuetudine, aprire le porte, farvi entrare, farvi accomodare e assistere mentre vi sgomitate, vi picchiate per aggiudicarvi i premi migliori, i prodotti che non riusciamo a consegnare durante la settimana. E chissà cosa avremo combinato quest'oggi, non lo so. Voi intanto mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: Tutto è bene quel che finisce bene. Andiamo negli Stati Uniti d'America, dove l'odissea di Mishka, la cagnolina, ritrovata dopo 9 mesi e 4.000 km da casa. Ha viaggiato per quasi 4.000 km dalla California al Michigan prima di poter riabbracciare la sua famiglia. Arriva dagli Stati Uniti l'incredibile storia di Mishka, una cagnolina di cui si erano perse le tracce circa 9 mesi fa e che è stata ritrovata a 3.770 km di distanza da casa. La piccola si era allontanata dall'abitazione in cui viveva a San Diego, vicino al confine con il Messico, senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche iniziate lo scorso luglio, ma Mishka sembrava svanita nel nulla, con tutta probabilità invece camminata a oltranza dopo aver smarrito la strada di casa, arrivando, pensate, addirittura in un altro stato. I suoi familiari avevano ormai perso le speranze, almeno fino a qualche giorno fa, quando è arrivata la splendida notizia. La cagnolina era stata ritrovata ad Harper Woods, un sobborgo di Detroit, al confine con il Canada.
1: Ma scusi, ha sbagliato numero.
0: No, abbiamo trovato il cane, pastore maremmano, 60 kg, c'era la targhetta con questo numero telefonico. Dove lo mettiamo il cane, scusi?
1: Ma scusi, il pastore maremmano io non ce l'ho, scusami tanto,
0: Perché pare che abbia fatto quasi 4.000 km sto cane a piedi.
1: Ma mi sta facendo ridere.
0: No, per capire se è un errore di targhetta oppure si legge male il numero, non lo so, comunque.
1: Cosa devo fare?
0: No, chi che lo fa? Lo venite a prendere voi?
1: Ma io non ce l'ho il pastore maremmano.
0: E dove lo mettiamo il maremmano, scusi?
1: Dove vuole?

0: Grazie, arrivederci.
1: San Valerico di Leuconai, detto anche Valaricus o Valerico o Valerico, fu un monaco franco, poi abate, ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Fattosi religioso in giovane età, entrò nel monastero di Luxille nel 594, dove fu discepolo di San Colombano. Ben presto Colombano intuì le sue enormi potenzialità missionarie ed evangelizzatrici e lo mandò in missione, dove Valerio convertì al cristianesimo vaste popolazioni ed attrasse numerosi compagni alla vita eremitica. Si dedicò alla predicazione missionaria, combatté l'idolatria e le superstizioni. Nel 611 fondò un romitorio Leuconai presso Amiens.
0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi se la disturbo. No, siccome abbiamo chiamato prima in merito al santo, non ci hanno detto molto. Ci potrebbe dire almeno quando è sorto il sole stamattina?
0: Sì, guarda, io non ho visto questa mattina quando è sorto il sole.
1: Ma perché?
0: Una domanda un po' particolare.
1: Dormiva ancora oppure era ancora buio? Perché solito adesso dovrebbe sorgere indicativamente attorno alle 5, 3 quarti, 6.
0: Guardi, siccome non ci faccio mai caso, quindi non ho guardato l'orario.
1: D'accordo, allora la ringraziamo e le auguriamo un buon proseguimento.
0: Lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo. La redazione di Chi fu visto, gentilmente. Perdoni se la disturbiamo, ma in realtà era soltanto per contattare i residenti di Circonvallazione Rusoli per sapere un pochino in merito a questa scomparsa.
0: Quale scomparsa?
1: E c'è stata appunto... Lei è residente su Circonvallazione Rusoli, giusto? Ecco, in questi giorni non ha avuto modo di confrontarsi eventualmente con qualcuno del suo vicinato, appunto per avere qualche notizia in più in merito a questa storia?
0: Storia di che? Scusa.
1: Della scomparsa.
0: Scomparsa di che?
1: Lei non ha sentito nulla per caso? A questo punto penso che lei non conosca la situazione.
0: Non so di chi è scomparsa.
1: Ah, non ha sentito parlare della scomparsa, quindi?
0: La scomparsa di chi?
1: Ecco, appunto c'è stata questa segnalazione, perché noi ci occupiamo... sia di persone scomparse ma anche di animali scomparsi, appunto di questo piccione ungherese. Non so chi dei suoi vicini abbia dei piccioni in casa.
0: No, non lo so, io non me ne occupo.
1: Ho capito. Lei
0: mi
1: ha visto piccioni comunque così girare?
0: No, non l'ho visto, no.
1: E com'è possibile secondo lei che possa essersi allontanato?
0: Ma no, non voglio scherzare, arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, supermarket. Gentilmente volevamo chiederle domani mattina verso che orario per i cornetti e i cappuccini.
0: Ma guarda, avrò sbagliato il numero, questa è una casa privata.
1: Noi abbiamo, scusi, 20 cornetti e 20 cappuccini in via Ricci Angelo, 89.
0: Sì, qua non ci sa, nessuno ha fatto l'ordinazione.
1: E dove li mettiamo sti cornetti? Perché è per la colazione di domani mattina.
0: Ma vabbè, non è stato ordinato.
1: Sì, ma dove li mettiamo noi? Perché adesso ormai quelli li hanno presi. Ci
0: sarà uno sbaglio, io non ho ordinato niente.
1: Ma lei non fa colazione, scusi.
0: Ecco.

ed ordina una scacchiera su Temu. Siamo a Treviso, apre il pacco e dentro c'è uno scorpione vivo. Doveva essere uno dei tanti pacchi che dai magazzini cinesi della piattaforma di e-commerce Temu raggiunge l'Italia, ma quando la spedizione è arrivata a destinazione Aspresiano, in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo la merce acquistata online. Insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione vivo. Il pacco, apparentemente integro e perfettamente sigillato, conteneva l'articolo ordinato, una scacchiera, ma anche un ospite indesiderato e potenzialmente pericoloso. Uno scorpione vivo della lunghezza stimata di circa 6 cm. La spedizione è giunta a destinazione nel pieno rispetto delle tempistiche previste, non lasciando presagire alcuna anomalia dell'incarto esterno. Il ragazzo che ha acquistato la scacchiera ha aperto il pacco in camera sua. All'inizio ha detto che non si era accorto di nulla, ha raccontato al Corriere della Sera. Ha aperto la scatola, ha controllato la scacchiera che fosse in buone condizioni, poi all'improvviso ha visto muoversi qualcosa e ha capito solo dopo che si trattava di uno scorpione. Non mi appunto solo per pura fortuna.

0: Salve, buongiorno. Gentilmente la signora casa?
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza non per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è interessato, a chi è indirizzo, com'è, c'è, chi c'è?
0: Io dunque, io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi lo scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, salire sulla strada non mi sembra a caso, magari.
1: Guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco,
1: le
0: avete ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue, da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare, perché non è una cosa che è fattibile.
0: Ma perché?
1: Aspetti un attimo che le passo mia nipote, aspetti un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve, chiedo scusa. No, sono il corriere. Perché abbiamo questo scarico. Queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, volevo... no, adesso parlo io.
3: Mi dica, ho capito.
0: Ecco,
3: due
0: sono
3: statue.
0: Due gigantografie di credo Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare. Però abbiamo questo indirizzo, e appunto, non essendo abbastanza ingombranti, non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere, appunto, quando viene il ragazzo, okay. Quando può, se c'è modo di inserirle dentro.
3: Guardi,
0: un cortile.
3: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie, non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è
0: stato
3: un errore.
0: Scusa, magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose, un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bucchi, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bucchi, quindi mi sembra strano, perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gigantografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
3: infatti,
0: gli artisti musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo me
0: oltretutto,
3: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché c'è un cognome molto.
0: Beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo, insomma, le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
3: No, perché non è stato che è fatto la mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei? Chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei intendo lei come nipote, deduco. Non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino online. Io.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come aggiustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, salve. Gentilmente scusi signora per lo scarico, sono l'autista. Verso che ora possiamo arrivare? Che facciamo un po' più tardi?
0: Scaricare?
1: Abbiamo dal consorzio agrario, abbiamo il bancale di Carrube che arriva dalla Sicilia.
0: Ma non è qui da me, eh? Io sono privata.
1: No, io un attimo, io ho via come scarico, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, intestata, la bolla un attimo. E lui...
0: come si chiama?
1: Ho soltanto il cognome, via 83.
0: Devi scaricare? Non ho capito bene.
1: Ho un bancale di Carrube, quella frutta secca che fanno in Sicilia.
0: No, non sono io.
1: Perché io signora, siccome è un po' tardi, non posso riportarla al consorzio perché è chiuso. Io la lascio lì fuori e poi dopo va arrangiata.
0: No, io non voglio niente.
1: E come facciamo? Io che me le porto a casa, sono 100 kg signora di Carruba, dove me ne metto?
0: No, adesso te lascio parlare con mio marito, ma io non siamo due vecchi, non voglio responsabilità, perché io non credo che le carrube,
1: non le ha ordinate suo marito?
2: Pronto?
1: Sì, scusi il disturbo, no, dicevo sua moglie che noi dobbiamo scaricare il bancale di Carrube, però io ho bisogno che le lascio lì fuori.
2: Qui non è niente,
1: le devo lasciar lì però, perché io ho già la bolla di consegna, le devo scaricare e me ne vado, perché è tardi, me ne vado a casa poi.
2: No, non voglio niente.
1: E che dove le portiamo? Scusi.
2: Ma
1: gliele lascio fuori casa.
2: Arrivederci.
1: Io le lascio fuori casa.
2: Arrivederci.

Una cosa che ho imparato crescendo è che da bambini volevamo diventare grandi il prima possibile. Da grandi invece sogniamo di tornare a quando l'unico problema era finire i compiti prima di

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, purtroppo siamo giunti al termine anche per questa puntata, ma non disperate perché tanto saremo con voi tutta la settimana. Vi ricordo, se possibile, di mettere un like all'interno della nostra pagina Facebook Supermarket Radio, e poi su Spotify potrete seguire tutto ciò che riguarda le interviste agli artisti che vengono all'interno del nostro supermercato, quindi basta cercare le interviste di Supermarket. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, coltivate in orbita più di 20 varietà di 14 specie vegetali. Finora la Cina ha coltivato in orbita più di 20 varietà appartenenti a 14 specie vegetali, un traguardo che pone le basi per la produzione agricola su larga scala a bordo della stazione spaziale Tiangong. Lo ha reso noto il Centro Astronautico Cinese. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESCRI riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Tra le notizie del giorno. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni presidente della Repubblica. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Cambiamo argomento. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità. È un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento.

0: Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola la prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie. E Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.

Ed eccoci ancora insieme con Indie Music Like Top 100, il viaggio dentro la musica indipendente italiana tra artisti affermati, nuove produzioni, nuove etichette e soprattutto tanta musica che continua a muoversi fuori dai percorsi più prevedibili. Oggi allarghiamo il nostro sguardo alla Top 100 e andiamo a scoprire una zona particolarmente interessante della classifica. Partiremo dalla posizione numero 40 e saliremo fino alla posizione numero 20. Soltanto alla fine vi diremo anche chi occupa la vetta assoluta della classifica. Quindi, volume alto, andiamo a cominciare!

0: Alla numero 40 troviamo Nico Pandetta con Piccola Mia. Saliamo alla 39 dove c'è Villa Banks con Capricci. Posizione numero 38 per Noiz Narcos insieme a Danno e a Sign, Scarafaggi. Alla 37 incontriamo invece Leon Faun con Niente da Far West. E adesso arriviamo alla prima delle nostre soste musicali, numero 36 della Indie Music Like Top 100, un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso personale muovendosi tra pop, canzone d'autore e ricerca interpretativa. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.
1: Io, Tu,

0: piano tu.
1: E continua la nostra salita. Alla numero 35 troviamo Coez con Niente da nascondere. Numero 34 per ultimo con Il giorno che aspettavo. Alla posizione numero 33 ci sono Le vibrazioni con un titolo decisamente particolare, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. Alla 32 troviamo Nugenea con Carré. E ci siamo, perché adesso arriviamo alla posizione numero 31 e alla seconda canzone che abbiamo scelto di ascoltare. Il brano è Cucù Marie, a proporlo Napoleone.

0: Ed è arrivato il momento di entrare nella zona calda. Alla posizione numero 30 troviamo Setu e Giz con Settimana. Numero 29 per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Alla 28 una collaborazione decisamente particolare, Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Chi si o mare? Perché non dai niente, o sai che devo fare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

Alla posizione 27 c'è Bad Mary con Chi me l'ha fatto fare. Numero 26 per Cimini con Domani. E alla 25 troviamo Daria Uber con Passerà. Posizione numero 24 per i Santi Francesi, Nebbia. E mancano ormai pochissimi passi alla posizione numero 20. Numero 23, una coppia artistica che continua a regalare collaborazioni interessanti alla scena italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Posizione numero 22, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, Malika Ayan con Una possibilità. E appena fuori dalle prime 20, alla posizione numero 21, troviamo Emma Muscat con Sweet Panorama. Ed eccoci arrivati alla soglia che volevamo raggiungere oggi. Ad aprire ufficialmente la top 20 della Indie Music Like 100 troviamo Il Mago del Gelato, posizione numero 20 con Batti Cuore.

Prima di salutarci abbiamo ancora una promessa da mantenere. All'inizio abbiamo detto che soltanto alla fine avremmo svelato il nome di chi guida tutti dall'alto. Questa settimana la vetta della Indie Music Like Top 100 estate parla il linguaggio dell'incontro e della contaminazione. Al numero 1 troviamo infatti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla insieme ai Filo Q e a Femme Fatale con tutti Bodyguard. E questa la canzone che occupa il gradino più alto della classifica.

e ci siamo fermati alla posizione numero 20. Abbiamo attraversato 21 caselle della classifica Indie Music Like Top 100. Ma naturalmente la corsa non finisce qui. Ci aspettano ancora tante altre posizioni. Questa è Indie Music Like Top 100 Estate. La musica indipendente, quella che cresce, cambia, sorprende e continua a farci ascoltare.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, coltivate in orbita più di 20 varietà di 14 specie vegetali. Finora la Cina ha coltivato in orbita più di 20 varietà appartenenti a 14 specie vegetali, un traguardo che pone le basi per la produzione agricola su larga scala a bordo della stazione spaziale Tiangong. Lo ha reso noto il Centro Astronautico Cinese. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Tra le notizie del giorno. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Cambiamo argomento. Grillo non ho rimpianti per estromissione dal Movimento 5 Stelle, oggi non hanno un'idea. Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità. È un dato di fatto, ma non ho rimpianti perché oggi il movimento è un'altra cosa, perché è in mano al reverendo Jones, all'uomo che sussurrava ai cavilli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola la prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ping pong su Radio Rai 1. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola la prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

fare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Tra le notizie del giorno. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Cambiamo argomento. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Tra le notizie del giorno. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Cambiamo argomento. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Tra le notizie del giorno. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Cambiamo argomento. Quirinale, la russa Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l'Italia. Credo che, un domani, sarebbe per l'Italia un grande vantaggio avere Meloni presidente della Repubblica. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Ping Pong su Radio Rai 1. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola la prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli Under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILAUIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza a un volo, volo diventò per me. E la stagione nuova dietro il vetro.

0: Grazie. Sì!
1: Facciamo adesso un'altra canzone che abbiamo scritto insieme l'altro anno, oltre a Gente di Mare c'era un brano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Milesi conquista l'argento mondiale nella cronometro riservata agli under 23. Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l'azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33:17, a 7 dall'olandese Ryan Gao, neo iridato. Tra le notizie del giorno. Crosetto assicurata continuità attività operative nel Golfo. Ieri pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e al sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante medio orientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area. Cambiamo argomento. Mattarella, la scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Tra le notizie del giorno. Ferrero, siglato accordo con i sindacati sul premio legato a obiettivi 2025-2026. La direzione aziendale Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di FAICISL, FLAICGL, UILA UIL e il coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. Nel corso dell'incontro, sulla base di quanto convenuto nel vigente accordo integrativo aziendale, si è determinata la cifra del premio legato a obiettivi PLO per l'esercizio 2025-2026. Cambiamo argomento. Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardiorenale. La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal congresso EASD, l'aggiornamento presentato nell'ambito della European Society of Cardiology ESC riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed eventi cardiovascolari, confermando il contributo della ricerca Novo nell'area cardiorenale metabolica. Tra le notizie del giorno. Inizia la seconda era Mancini in azzurro, dobbiamo divertirci e vincere. Parola d'ordine, divertirsi. Perché se non ti diverti non puoi vincere, che è l'obiettivo finale. Cambiamo argomento. Germania, Merz risultato drammatico per la CDU in Mecklenburgo. Il risultato delle elezioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore per la CDU è drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un'intera frazione della CDU esce dal Parlamento regionale. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura.